0: Hai visto una giovane con un ragazzino?
1: No italiano, mister Sore.